0: Buongiorno principessa. Buongiorno principessa. Buongiorno principessa.
1: Buongiorno principessa.
0: Buongiorno principessa. Buongiorno principessa.
2: Buongiorno principessa.
0: Buongiorno principessa. Buongiorno principessa. Buongiorno principessa.
1: Buongiorno principessa.
0: Buongiorno principessa. Buongiorno principessa.